Dirigere et sanctificare, regere et gobernare, dignare Domini Deus, rec scegliere te. O Die, gauda et corpora nostra, sensus semones et actus nostros, in legge tua et in operibus mandatorum tuo. Utic et in eternum te ex